Bagare sani bagare sani bagare sani baba ni zare gare gappa gare sani baba ni zare gappa.